0: piangi.
1: Perdona, o Dio, la mia pietà.
0: La tua pietà ti offende la diva e me.
1: Credete sangue nome, aspettate così.
0: So che gli placa il sangue dei mortali.
1: E se innocente, se infelice non reo.
0: Pace imprudente, tutta di morte degna, questa plebe mortal che

fedeltà pagherò. Si c'era dello straniero indegno l'empio sangue a versar pochi momenti, già che si chiede a corte